0: Di Bernardo Storace abbiamo ascoltato Passacaglia sopra a la mi re, Cécile Mansuy, cembalo.
1: Franz Schubert, An die Nachtigall, di 497. Trascrizione per soprano e arpeggione di Eric Belloc e Guido Balestracci. Caroline Pallon, soprano. Guido Balestracci, arpeggione.

0: abbiamo ascoltato An die Nachtigall di 497, trascrizione per soprano e arpeggione di Henrique Belloc e Guido Balestracci. Caroline Pallon, soprano, Guido Balestracci, arpeggione.
1: Vincenzo Bellaver, toccata del primo tuono, Francesco Saverio Pedrini, organo.

0: Di Vincenzo Bellaver abbiamo ascoltato Toccata del primo tuono, Francesco Saverio Pedrini, organo.
1: Georg Friedrich Händel, 1685-1759. Sonata in fa maggiore per violino e basso continuo, opera 1, numero 12. Händel Werke Verzeichnis 370. Adagio, allegro, largo, allegro. Andrew Manze, violino. Richard Egger, clavicembalo.

di Georg Friedrich Händel. Avete ascoltato? Sonata in fa maggiore per violino e basso continuo, opera 1, numero 12. Händel Werkeverzeichnis 370. Andrew Manze, violino. Richard Egger, clavicembalo. Ludwig van Beethoven. Rondò capriccioso in sol maggiore per pianoforte, opera 129. Rondò sul soldino perduto. Pianista Anatol Ugorski.

Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Rondò capriccioso in sol maggiore per pianoforte, opera 129. Rondò sul soldino perduto. Pianista Anatol Ugorski.

Gabriel Fauré, Noël, opera 43, numero 1. Cyril Dubois, tenore. Tristan Raes, pianoforte.

0: di Gabriel Fauré. Abbiamo ascoltato Noël, opera 43, numero 1. Cyril Dubois, tenore. Tristan Raes, pianoforte.
1: Johann Sebastian Bach, suite in La minore, Bach Werke Verzeichnis 818. Allemand, Courant, Sarabande et Dable, Gigue. Cembalista Pietri Jan Belder.

0: di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Suite in La minore Bachwerke für Zeichnis 818. Cembalista Pieter Jan Belder.
1: Johann Georg Pisandel. Concerto in Re maggiore. Vivace, andante, allegro. Orchestra Freiburger Barock, diretta da Gottfried von der Goltz.

di Johann Georg Pisendel. Avete ascoltato? Concerto in re maggiore. Orchestra Freiburger Barock, diretta da Gottfried von der Goltz. Robert Schumann. Sinfonia numero 4 in re minore, opera 120. Ziemlich langsam, lebhaft. Romanza, ziemlich langsam. Scherzo, lebhaft. Langsam, lebhaft. London Symphony Orchestra, diretta da Joseph Cripps.

di Robert Schumann avete ascoltato Sinfonia numero 4 in Re minore, opera 120. London Symphony Orchestra, diretta da Joseph Cripps.

Rai Radio 3 Classica. Johann Sebastian Bach. Ouverture, seconda, in si minore. Bach, Werkverzeichnis, 1067. Ouverture, Rondò, Sarabanda, Bourrée, prima, seconda e prima. Polonaise, double, polonaise. Minuetto, Badinerie. Bach Collegium Japan. Masaaki Suzuki, direttore.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Ouverture seconda in si minore, Bach Werke Verzeichnis 1067, Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki direttore.
1: Anton Bruckner, Sinfonia numero 8 in do minore, Allegro moderato, Scherzo, Allegro moderato, Trio, Langsam, Scherzo da capo. Adagio, Feierlich langsam, doch nicht schleppend. Finale, Feierlich nicht schnell. Orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Günther Band.

0: di Anton Bruckner avete ascoltato Sinfonia numero 8 in Do minore, orchestra Berliner Philharmoniker diretta da Günther Band.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 1 in Sol maggiore per flauto e orchestra K313. Cadenze di Josephine Lesch. Allegro maestoso, adagio non troppo, rondò, tempo diminuito. Josephine Lesch, flauto. ORF Radio, Sinfonie Orchestra Wien. Howard Griffiths, direttore.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto numero 1 in Sol maggiore per flauto e orchestra K313. Cadenze di Josephine Olesch. Josephine Olesch, flauto. ORF Radio, Sinfonie Orchestra Wien. Howard Griffiths, direttore.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Franz Schubert, Sinfonia numero 2 in Si bemolle maggiore, D-125. Largo, allegro vivace, andante, minuetto e trio, allegretto, presto, vivace. The Hanover Band. Roy Goodman, direttore.

luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

0: Patricia Crepacier, Bella Pluaninka, la Presidenta de la Lia Guancha Lagredaina de Urtigei, Nativita, que slasha, je ne peux pas dire la Udaï, à Jacques Mamtoji, trop à manifestation, sont en doute l'insta.
1: Si sont chali contents, que la gente fait pia, vengeant col Guancha de Lagredaina et qu'elle nous fait na gran la grazza e se ajuda anche a ginante nostra attività, saman e la generella for un momento la confege na bilanz de cicli stati perché per fortuna l'an passato ha topert un iede per la gran manifestazione da 35 a 35 persone e che li è proprio una gran la grazza per noi e anche per il festival adin fanno da 55 di salva da Urtigei e che li è anche bel a livello di Valeda se sostenere dentro la lias e sambang pudong anche tolla generella qualche momento ulacca un presentare in ola attività da gestan perché tion dat per un programma la gente che unida in quella sera per spiegare che scomincio un'attività con la domenica di Andli ai 7 di giugno poi sarà la sera ai 5 di luglio e don provia anche un anche de file di stasera. E perché il forbello c'è la gente interceda e le famiglie con piccoli motoni che vogliono domandare, che vogliono per sfornire con il guanto della gradina, che stanno le sangue anche rinnovare la platta web, in una maniera che un po' più saurice le anche col fonin, e che c'è un gran lavoro e sono contenti con la fortuna di avere sostegno di consigliere e anche più persone che si da qua per s'ajudare a fare questo gran lavoro.
0: Le persone saudai che le famiglie sentire sono che vengono con la trocht per i loma con mutons e mutans. E la tica l'anzi di bella, già come vedi che la trocht è prodotta una famiglia. No? Sabono che una e una giunga in piccoli mutons le tutta una linea di trochtes per un'età.
1: Sì, c'è il prala di filetta di nozza, c'è un rum di trochtes differenti. La fortuna è che più famiglie hanno interesse a agire a Dum con i piccoli motoni per una defilata, per un'occasione particolare o l'examen di resta anche un bel corto fotografie, ma per noi è molto importante che il più possibile gente impara che si fornisce appunti in quel guanto della cartina. E perché è che c'è l'importanza che possiamo debattere il sapere possiamo mantenere in questa maniera la nostra identità e il nostro patrimonio culturale.
0: Io sono Santana Santeda, che è in Ainesh, e una delle parti di Giorgio della Trocht che manaccia di produrre, ma anche già è esima.
1: Sì, noi siamo fuori da in Ainesh e anche siamo persone che vengono con la cazzina blanca di lana che è con il guanto della gradina di Ainesh. E che lì è anche una figura da noi molto importante, già che fa poco che ha da vita la famiglia da là che pona lì nasce i mutons e i nipoti e perché lì è il forbello o dai che anche è la grazia a sfornire con questo guanto della gradina.
0: Quando la grande spizza e per che la svanz dite la trocht più bella che la piccola mutans ma i rati che lì una la trocht la che vuole impegnare da sang che la varina tauta che gli potrebbe lei le giovane.
1: Sacans forniva anche la mutans giovane col carsetto e il carsetto e la roccia foscia col gomel fa prona il guanto alla domenica. Col tempo prona anche ureda la trocht col chapel verde per la giovane e saman la cazzina che fa il guanto della gran festa della umans. E sono contenti che lì da cui il anche fuori no interesse al guanto della cazzina che fa veramente il guanto della umans e la tua opera alla gran festa è interessante che un fotografia da Zaccano che fa mega grande spizze e dal dò tutte le cazzine perché lì l'importanza c'è lì su tutta la differenza tra tutti i guanti della gradina ha importanza. Il è bello che le persone interessate a sfornire con la differenza trocht.
0: La trocht è bello che c'è da us, non si lascia fare una trocht nuova che costa più di 1.000 euro, Und die Tante auch, und die Tante will nicht mehr tun, will das Lavender, aber ein paar Schinkage, Jungle, Schinkerati, alle Lia, ich glaube, von der Prostaisavak, die Trochzirati, wo ist lo, ein grandissimo Valor.
1: Una gruppa de persones que assi quant a la gradaina de la família i que van conaus con la trocht, però on s'enga una gran gruppa que van d'anaus a l'empresteora. I lo saman a trobar un desferent amb zures i s'enga on la fortuna de va in bel gran magazín de la trocht per desferent a grandezes de mesures de unisor de trocht i Bona e la fortuna da famílias que diz nos an va plutguni e já que magari nanya plumutan so nanya plujant que se fornascum na getrocht o anga pitch da guanta la gradaina e bona que la daia naus que xincunda e naus pudom polas torturesu e les dei no a gente que la sampristora já que lia anga guan suans gente que a pitch mati mancha me vel autri. Po vani da naus i poi ei unik adun kunaus a la manifestation si kali anga shali bel.
0: Es rosna de mesures, spson de revirs da chantani pester, vola jant outremanter, po plupitla pester anga. Imagini ka angilo, es vo mesu po na jipia kuitam si la chefe marare mesures des frantes gefort sa karnia adruedes.
1: Sì, car zetli con o an for schaldi pitli, ma danta lut anga ja kleis for mandres i o swans anga pona kles aspitor. Perché l'uni blitli car zetli unia fa pitli anga ja xoti tolles pona manchel vantr, no? Es va po swans al de gran familias con trup schmutungs i for in or l'aspitol smutungs. Per fortuna di dan quei ons anga mesurs majres un schila kapudon anga vai trochts pareiles grandes i samba un kisch kersetti pitli schlvan da eiles o schlie interesse eiles kemandres po samba un ons anga de plu ma zu gurmant lachung an fedovel pets da la trocht je man ari mancha o anga a jaki van fourni tan da san ka magari kultamp sorvini proprio a porte pona un mo for la fortuna de poder la chefe do velk chamaja o velmuader o bagana che dan tritti proprio vel pets ka do von la passasa an tanduk man choi muadri per la mutangs de na certa età i la fortuna yel ka un mo ailes sa da fe chalibel che spetta la trocht i per kal pudong ingegner i unian avai vel pets le pro.
0: Per un po' la dica che stai le scafeschi spets a una certa età e li ni a sauri di giorno scimpanzat la uni a sicure di giorno che sabai da fe che spets a già che sei che hai sagno fat un curs per fegerlande spets in chinant a già che engel sabai da fe che spets i a sec musa dei nant.
1: Sì, avisa che è già l'importante per noi, ma grazie ai prodotti all'alias dei guanci della gradina, mantenere il svedel savai, a già che è un gran savai, le troppe cose, che io da imparare, ma per un po', non sapevo la fortuna di avere già una ailes, un gruppo di ailes che ha imparato, a Fegerlande Spitz kann ein paar fekulärisch, kurisch und per kall sonst kommt ein paar Angst, dass es dabei wandert in Hand ist es dabei ein Interesse, aber bei uns angehen, wenn wir unie dann aus, bei uns angehen, wenn wir in Kontakt mit Leuten, die es dabei uns nicht mehr. I per quel giang si sacai o la stampare a fe vel pezz dalla trocht che i pudesse po avai per senstas i sfurniens con il pezz dalla trocht già che c'è belli il papudai finstas a una grande spizza i po avai la muta che va con questa grande spizza i po proprio di già sia una grandissima la grazia per la famiglia un pezz che resta anche per il dauni per fuor della famiglia.
0: Ruang der Wirs Moala Generella, la Presidenta Patricia Krepas, Presidenta Lilia la Trochteslo de Urtijai. Es pudurus nicht an der Sala Pleina, irati an Kalfisch le Grazzanweisch, Klintresigant.
1: Și îl fa popi în trupa gentă în cui da să era tlo îngă de desfărânta eta, că a familie stă via kvanștăș, duci cu un guant al ardăina, că e kva tlo odr che umangs, că furnăș la mutangs, oi mutungs, și prânau ziel sambang bel avai na gran grupa de gent kva cu guant al ardăina, așa că prona și la sbaratun jus, să cunoșon la antrenaus, ișlia îngă coclistat la jauri da da muzeum, o na moștra în țaul, o posun îngă da mandeța căi, i kish sbaratan pu ju. I prkel rati la noștra gran ricăța e că uni guant al ardăina de sfrânt, așa că uni e de uni guant al ardăina an autr gumel, an autr cuor, un pun altă culoare de pintas, e prăcăli rătic și ta gran ricăța ne sport apropii a capi îngă îl valor că o întlo păr unii singur guanta la grădăina.
0: De gra, e înanț în bun lauch, e una bela activitat păr că jinșta.
1: De gra, avo, e jang, și ai zinteres, pudeis unii în anaus a jate informațiuns o da mande dovel că să fești lăgrăța.
0: Es pudu audi intervistas fatas a la presidenta de la Lia Guanche Lagradaina Clo de Urtijai, Patricia Krepas, a Lambolt de Urtijai Tobia Moroder, i ai consilieres Ivone Ponsa, Silvia Stufer e Nadia Moroder. Rengrasi ca escutasu, mil salut e an autriade vedis Simon Moroder. Buona sera, Dutch.

0: Il suono bello, ricco, potente, ma anche delicatissimo, del violoncello Stauffer ex Cristiani 1700, uscita dalle mani di Antonio Stradivari, che in altre mani, quelle di Giovanni Gnocchi, fa davvero mirabilie, anche grazie alla scrittura di Jérôme Ducrot in questo brano, si intitola Encore, brano scritto nel 2000 e che appare in questo disco The Voice of Stradivari, che Giovanni Gnocchi e Alessandro Stella hanno realizzato davvero pochi mesi fa per la Fondazione Stauffer di Cremona. Allora, Giovanni Gnocchi, beh, è impegnativo, questo brano scritto da Ducrot, soprattutto la parte iniziale e finale, mette a dura prova, con degli accenti un po' da violino zigano, no? Qualcosa del genere, uno zigeuner, qualcosa del genere.
1: Assolutamente. Ah, devo dire che appunto quando faccio una piccola aggiunta che
0: Sì.
1: il CD, l'album, è stato pubblicato da MV Cremona,
0: Ah,
1: ovvero che è una casa
0: ecco.
1: discografica fondata da un mio caro amico e visionario, liutaio anche lui, che si chiama Marcello Villa, che da qualche anno, era in realtà da più di 25 anni, ha iniziato a interessarsi da un lato alla musica scritta a Cremona al tempo di Stradivari, quindi pubblicando con alcuni bravissimi musicisti musica cremonese contemporanea a Stradivari, e poi in accordo col Museo del Violino ha dato vita, ha iniziato questa collana di CD con gli strumenti che sono esposti al Museo del
0: Ah,
1: Violino.
0: ecco.
1: Quando mi ha proposto di fare il CD per la sua collana, il primo col violoncello, io ho pensato appunto, Stradivari è come dire la Ferrari, quando uno ne parla nel mondo, è il meglio che esiste per i violini, per i violoncelli, e quindi anche il repertorio doveva osare, e questo brano è un po' un virtuosismo che è andato oltre, no? Appunto, è stato scritto su richiesta di questo violoncellista
0: Sì.
1: Jérôme Pernaut, che aveva chiesto al suo amico compositore di fare qualcosa di estremo, di ampliare il repertorio virtuosistico con qualcosa che avesse assolutamente tanto coraggio, e infatti mette in luce lo strumento dai bassi agli acuti, al questo cantabile in falsetto, che invece ha anche la piena
0: Sì,
1: voce.
0: molte ottave, no? In estensione, diciamo,
1: A
0: no?
1: cinque
0: Da
1: ottave.
0: cinque ottave, ecco, appunto, quindi messa a dura prova anche proprio la struttura del violoncello, naturalmente.
1: Assolutamente.
0: Allora, cambiamo però Giovanni Gnocchi completamente atmosfera e stile, perché c'è tra i tanti brani che sono contenuti in questo disco, non riesco ad elencarli tutti, insomma, perché sono davvero moltissimi, ma c'è Wieniawski, Mendelssohn, Dvorak, Fauré, Rachmaninoff, Liszt, eccetera, e Gioachino Rossini anche con la famosa L'Arme che chiude il disco. Però c'è questo brano che abbiamo scelto insieme, che è il Poème di Alexander Scriabin. Scriabim, così si intitola, poema opera 32 numero 1, poema è una parola chiave nel catalogo delle opere di Scriabin, basti pensare al Poème de l'Extase, per esempio, no? E questo è un brano scritto per pianoforte, ma trascritto, se non sbaglio, no? Giovanni Gnocchi da un grandissimo violoncellista, Gregor
1: Esatto.
0: Piatigoski, no, violoncellista russo che immagino sia tra i suoi numi tutelari.
1: Assolutamente. È interessante perché appunto come il liutaio, io sono nato a Cremona, e fin da quando ho iniziato a poter suonare qualcosa sullo strumento si era sparsa un po' la voce in città che c'era un violoncellista, che Cremona è una città che ha pochi musicisti, stranamente, ha tanti liutai ma pochi musicisti, e allora passavo di botte quando avevo 14-15 anni, passavo di bottega in bottega da liutai che mi chiedevano mi provi il mio strumento che ho appena fatto, e questa amicizia tra i musicisti e gli liutai è quella che poi permette anche agli liutai di sperimentare, perché sentono le esigenze dei musicisti,
0: Certo.
1: come anche l'amicizia di Mendelssohn con Lisa Cristiani fa sì che uno sente lo strumento, sente l'esecutore e compone qualcosa come Jérôme Ducrot con Jérôme Pernaut. E in questo caso Piatigoski ha voluto prendere un compositore della sua terra e ha adattato questo poema per pianoforte solo alla formazione di violoncello e pianoforte, e devo dire che anche il mio caro amico e bravissimo musicista pianista Alessandro Stella, pur essendo pianista, ha ammesso in più di un'occasione che in effetti la versione con violoncello e pianoforte è quasi meglio di quella
0: Di
1: per
0: quella
1: pianoforte solo.
0: pianistica, quasi, quasi. I violoncellisti tolgono il quasi, sicuramente.
1: Assolutamente. Però tutta la nobiltà del violoncellismo di Piatigorsky, che era davvero un gentiluomo, era una persona di una grandissima eleganza, si sposa con questo brano di grande equilibrio, di grande, diciamo, non detto anche. Sì. Non è un brano, diciamo, sfacciato come quello di Ducrot, è un brano assolutamente fatto di mezze tinte, di sospensioni, sì, di allusioni, e si sposa proprio a questo aplomb anche, sì, e questa grande, grande, appunto, nobiltà, direi, ed eleganza di Piatigorsky.
0: Bene, allora direi che intanto l'ascoltiamo, questo poema di Alexander Scriabin, ancora dal violoncello di Giovanni Gnocchi e dal pianoforte di Alessandro Stella.

0: E anche in questo caso il violoncello Stauferex Cristiani del 1700 di Antonio Stradivari fa sentire tutte le meraviglie dei suoi timbri, dal registro grave, scuro, baritonale fino proprio alla sua voce acuta e acutissima. Abbiamo ascoltato il poema, opera 32, numero 1 di Alexander Scriabin, grazie a Giovanni Gnocchi, violoncello, Alessandro Stella, pianoforte. Caro Giovanni Gnocchi, avrei voluto fare ascoltare anche altri brani, in particolare questo che avevamo deciso, ma ci siamo un po' dilungati all'inizio e non abbiamo più tempo per farlo. Ed era una curiosissima trascrizione di Liszt da Wagner, da una pagina del Tannhäuser di Wagner, che è veramente una piccola grande rarità che comunque si può ascoltare dentro questo disco. Ci dica però un'ultima cosa, Giovanni, su qual è l'anima vera, il carattere vero e profondo di questo violoncello che è lì al Museo del Violino di Cremona, ma che nelle sue mani ha ricominciato a vivere, diciamo.
1: Allora, con grande piacere. Devo dire che chiaramente gli ascoltatori possono sentire sulle piattaforme o comprare il CD, perché
0: Certo.
1: tra l'altro il brano di Wagner trascritto da Liszt è una prima incisione mondiale ed è
0: Ecco.
1: anche interessante. Io lo conoscevo da tanto tempo ed è anche quello frutto di un'amicizia. Liszt, amico di un violoncellista. No, il violoncello Stradivari, devo dire, ha una dolcezza e una densità di suono. Adesso non voglio dissacrare la sacralità appunto di Stradivari, si parla di musica, è la miglior Nutella che uno si può immaginare,
0: Ecco,
1: insomma, è un suono cremoso, è
0: non
1: un
0: me
1: suono dolce,
0: l'aspettavo
1: ma anche...
0: questo apparentamento.
1: no, si parla di grandi brand italiani, no?
0: Certo.
1: No, davvero, ha una dolcezza e una duttilità, appunto. Se uno fa dei paragoni culinari, la profondità del gusto, cioè è uno strumento che ti suggerisce anche proprio una enorme dolcezza
0: Infatti.
1: e una profondità di una varietà di colori, di sfumature, di piccole ombre anche, e appunto, ma con un'enorme nobiltà al tempo stesso.
0: È bellissimo, davvero grazie per questa scoperta, per aver fatto vivere questo violoncello, per aver inciso questo disco pubblicato da MV, perché si legge male nel disco
1: MV,
0: l'etichetta.
1: Marcello Villa.
0: Eccolo là, con il contributo della Fondazione Stauffer naturalmente. E
1: E del
0: quindi
1: Museo del Violino.
0: Giovanni Gnocchi, Alessandro Stella, The Voice of Stradivari Romantica Encore. Questo è il titolo del disco del quale abbiamo parlato e ascoltato qualche pagina insieme a Giovanni Gnocchi. Grazie infinite, maestro. A presto.
1: Grazie a voi.
0: A
1: Buona
0: presto.
1: serata.
0: Buona serata. E alle 22:20, quasi, mancano pochi secondi, come promesso, cominciamo un piccolo giro in Italia, un piccolo tour che ci porta, prima di tornare a Venezia, ve lo ricordo ancora, perché di Venezia si parla molto anche in queste ore sui siti dei principali quotidiani, perché faremo un punto sulla situazione della Biennale insieme a Elena Del Drago, ma prima andiamo a Gibellina. Andiamo a Gibellina. Perché se lo merita, perché a Gibellina nascono sempre cose uniche e quasi irripetibili. Gibellina nel 2026 è capitale italiana dell'arte contemporanea e a 60 anni dal terremoto ha immaginato un programma molto intenso, si intitola Portami il futuro. È un programma che in realtà coinvolge non soltanto Gibellina, ma tutti molti degli altri paesi colpiti tra l'altro dal terremoto del Belice, scusatemi. Una delle manifestazioni di punta di questa manifestazione è sicuramente un progetto che è stato curato da Virgilio Sieni e che ha questo titolo, Cerimonia, che è una sorta di progetto di arte comunitario, credo si possa dire così, che investirà dall'11 maggio sino al 30 maggio l'intero territorio del Belice per l'appunto. E allora, come facciamo spesso e ne siamo molto molto felici, ci facciamo accompagnare in questa visita proprio da Virgilio Sieni. Buonasera, benvenuto, bentornato.
1: Buonasera a tutti e a
0: Eccoci.
1: tutti.
0: È un gran piacere parlare con lei come sempre, anche perché le sue idee sono sempre profonde, rivoluzionarie, piene di significati profondi. In particolare questa volta un progetto appunto che si intitola Cerimonia, che ha un profondissimo rapporto, direi, se non capisco male, insomma, viscerale, sentito, empatico, emotivo, proprio con il territorio del Belice e il ricordo del terremoto appunto. Di 60 anni fa. E allora, come si svolge cerimonia?
2: Sì, cerimonia parte appunto da una riflessione legata al territorio martoriato dal terremoto del 68 in tutta la zona del Belice. E quindi l'idea è stata quella di ripartire appunto dalle comunità esistenti, ma allo stesso tempo metterle in dialogo con le macerie ancora preesistenti sul territorio. Macerie che siamo andati e continuiamo a raccogliere intorno da Gibellina Vecchia, e quindi saranno queste macerie a rendere il tutto una traccia tra presente e passato. Quindi il lavoro si svolgerà proprio attraverso diverse comunità. Per la verità sono quattro comunità: Gibellina, Salemi, Santa Ninfa, Salaparuta, e attraverso la creazione di queste comunità del gesto andremo a creare delle azioni coreografiche intese come la raccolta di semplicissimi gesti, gesti che tutte le persone sanno fare, ma saranno riorganizzati in maniera diversa e soprattutto saranno predisposti a ritrovare una traccia, a ritrovare un legame con queste macerie ormai cadute in oblio e sperdute nel territorio.
0: Ecco, come sempre nei suoi progetti è, come si dice, l'inclusione radicale, no? A me piace molto questa espressione perché i suoi progetti sono sempre aperti a tutte, tutti, no? Senza alcun limite di età, di capacità, di abilità, di esperienza, no? Quindi è davvero una inclusione totale, sarà così anche questa volta, no?
2: Beh, sì, inclusione radicale, come la chiamata, ovviamente ha a che fare con la nostra capacità di abitare il mondo. Ripartiamo sempre da lì, da tutto quello che ci ha permesso appunto di arrivare ad oggi, e quindi tutti gli inciampi, i balbettii, tutte le lingue che si trasformano, tutto quello che è appunto un rimbalzare da una diversità all'altra fa parte dell'individuo, soprattutto dell'individuo che non si è specializzato, diciamo così, in una tecnica, ma vive quotidianamente dei suoi gesti, anche se a sua insaputa ovviamente ne possiede altri, ecco.
0: C'è un'altra bella espressione che lei utilizza a proposito di queste incursioni nel territorio, no? Perché dice che saranno i gesti cantati dagli abitanti. Ecco, questi gesti che cantano, che cosa si cerca allora nei gesti per farli cantare?
2: Ma il gesto, si intende per gesto appunto la capacità del vivente appunto di elaborare tutto quello che è la sua dimensione materiale ed ancestrale. Dunque si intende esattamente quello di riuscire a ripensare, ad essere consapevole, a rimanere in ascolto di quello che è appunto il suo patrimonio, del suo patrimonio gestuale. Stando in ascolto del gesto, evidentemente questo non è mai ripetuto, vive nell'impossibilità di essere copiato. Il gesto in ogni sua momentaneità si trasforma sempre. Cogliere questa trasformazione è un po' l'elemento surgivo che vorrei affrontare
0: Con tutti
2: con
0: gli
2: tutte le
0: abitanti,
2: cittadine e cittadini, sì.
0: certo. Oh, per essere un pochino più concreti, perché poi questi progetti vivono
2: Sì,
0: anche di concretezza, no? Altrimenti non
2: soprattutto.
0: camminano. Per una ventina di giorni, quasi dall'11 al 29, no, di maggio, quindi ormai mancano pochi giorni. Tutti coloro i quali vorranno partecipare a questo progetto, al progetto Cerimonia, prenderanno parte a una serie di laboratori, no? Di laboratori pratici, che sono guidati da lei e naturalmente dalle danzatrici e dei danzatori che lavorano insieme a lei. Ecco, concretamente che cosa andrete a scovare, a fare nelle quattro comunità che toccherete appunto in questi 20 giorni di prove e laboratori?
2: Faremo cose molto semplici, allo stesso tempo purtroppo un po' la fregatura della semplicità si annida sempre questa estrema complessità che appare comunque come luminosa. Andremo a creare gesto dopo gesto, passo dopo passo, cercheremo di reimparare appunto dalla prossimità l'uno dall'altro il primo passo, e quindi da semplici gesti partiremo per spostare queste macerie che abbiamo recuperato, per creare in terra, depositando in terra queste macerie, creeremo una lunghissima colonna vertebrale di 120 metri.
0: Colonna vertebrale di gesti e materiali, anche questa espressione ha una sua vitalità, perché riporta l'idea della danza e come un organismo vivente, no? La colonna vertebrale sostiene un organismo vivente. Il tutto, questo collegamento poi tra Gibellina Vecchia e Gibellina Nuova, chiunque abbia visitato quei luoghi ora o nel passato sa che esiste un arco muto che collega questi due luoghi, no? Fatto di storia, fatto di memoria, ma anche fatto di cose estremamente impalpabili. Però in realtà sabato 30 maggio alle 7 di sera tutto ciò troverà una sua conclusione, in qualche maniera una conclusione forse effimera, no? e transitoria. Gibellina, in piazza Bois, dedicata a uno dei grandi artisti presenti a Gibellina Nuova, ci sarà appunto un'azione corale che si intitola proprio Cerimonia, per l'appunto. Allora la puoi immaginare prima ancora che si sveli che accada, Virgilio Sieni?
2: Beh, certo, lavoreremo in queste comunità, insomma, quindi instauriamo diversi laboratori dispersi, diffusi sul territorio, e a Gibellina si riuniranno tutti. Gli ultimi proveremo a Gibellina tutti insieme per 3 giorni, e poi il 30 maggio daremo vita a questa idea di cerimonia, che sarà questo lento depositare a terra attraverso infiniti centinaia e centinaia di passaggi di queste macerie, attraverso azioni memorizzate. Andremo a creare appunto questa lunga colonna vertebrale costruita, composta dalle macerie, quindi una cerimonia che ha a che fare, si avvicina molto al senso del rito, cioè di ogni gesto che rinnova un po' il respiro della persona che sta attuando queste pratiche.
0: Mi piace ricordare, per salutarci, altri due grandi artisti che nel 1994 esattamente tesero quell'arco profondo di gesti anch'essi tra Gibellina Vecchia e Gibellina Nuova, e furono Bob Wilson e Philip Glass che misero in scena proprio in quell'anno un indimenticabile spettacolo, TSE, che allude naturalmente alla poesia di Eliot in quel caso, e fu uno spettacolo memorabile. Ma Gibellina Nuova, per alcuni anni, grazie anche al talento visionario di Mario Messinis, nacquero molti capolavori legati alla musica del nostro tempo. Uno di essi è sicuramente Perseo e Andromeda di Salvatore Sciarrino, che andò in scena a Gibellina nel 1990, prima poi di fare la sua strada al teatro alla Scala. Allora, Virgilio Sieni, rimandando i nostri ascoltatori e i visitatori che vorranno, perché immagino che poi alla cerimonia parteciperanno non soltanto gli abitanti di Gibellina, ma di tanti altri luoghi d'Italia, suppongo. E allora ci congediamo proprio con il suono dell'aria marina, indimenticabile, da Perseo e Andromeda di Salvatore Sciarrino. Grazie infinite, Virgilio Sieni.
2: Grazie mille, arrivederci.
0: A lei, a presto, buon lavoro.

Soltanto un frammento, inevitabilmente, dell'Aria Marina del Perseo Andromeda di Salvatore Sciarrino, che andò in scena per la prima volta a Gibellina per le Orestie di Gibellina di quel tempo nel 1990. E rimaniamo però la prima volta a Gibellina per le Orestie di Gibellina di quel tempo nel 1990. E rimaniamo però a Gibellina ancora per qualche minuto.

0: della capitale italiana dell'arte contemporanea. Un'attività molto ricca e fertile, anche di carattere didattico ed educativo, che ha questo bellissimo titolo: Il viaggio di Giuffà verso la pace, illustrazioni e poesie dal Mediterraneo. È un'idea di Francesca Corrao, che è la presidente poi della Fondazione delle Orestie di Gibellina, che ha avuto la gentilezza di venire al telefono con noi stasera. Buonasera Francesca.
1: Buonasera,
0: buonasera
1: grazie
0: a lei.
1: Grazie di avermi invitata.
0: Grazie a voi, naturalmente. Il 15 maggio ci sarà questo appuntamento, appunto con il viaggio di Giuffà verso la pace, ma in realtà è un percorso più esteso, no? Più allungato, allargato nel tempo e anche alla giornata di quel 15 maggio. Però partiamo da questo personaggio, Francesca Corrao, no? Che è il personaggio di Giuffà, che è un personaggio in fondo che di per sé stesso lega diverse sponde del Mediterraneo, no? Sotto diversi nomi e sotto diversi travestimenti, però Giuffà, come ci ricordava anche qualche tempo fa Ambrogio Sparagna, che ha dedicato a Giuffà uno dei suoi spettacoli più ricchi di musica e visionari, è davvero un personaggio ponte, no? tra diverse culture. Come lo potremmo descrivere Giuffà?
1: Beh, Giuffà è stolto, è saggio, è anche astuto ed è un personaggio ponte, ma è anche un modo delle diverse culture del Mediterraneo e attorno a dei valori condivisi, e quindi è un personaggio estremamente positivo, sia quando poi risolve astutamente qualsiasi situazione difficile in cui si viene a trovare, e dunque è un personaggio di grande incoraggiamento per i giovani, ma anche di riflessione profonda per gli adulti. Da 2 anni esiste questo festival che, assieme al Festival Illustramente, Giuffà vuole celebrare con le illustrazioni, con gli aneddoti e con le poesie l'inventiva, la creatività e la forza di rigenerare la vita delle civiltà che si affacciano sul Mediterraneo. Tra l'altro, appunto, oltre a Sparagna, anche Cuticchio fece,
0: certo,
1: uno spettacolo nell'ambito delle Orestiadi negli anni 90, dopo la pubblicazione del mio libro nella prima edizione di Mondadori. E tra l'altro adesso alla Fiera del Libro di Torino si rinnova l'edizione di Giuffà, storie per ragazzi,
0: ecco,
1: della Sinnos editrice. E noi facciamo dei laboratori di poesia, di disegno tra artisti e i nostri giovani ragazzi di Gibellina e di altri paesi della Valle del Belice, e quest'anno si accompagna questa avventura narrativa di Giuffà assieme a una summer school fatta con la IULM di Milano e l'Università di Palermo, proprio perché Portami il Futuro vuole dare nuovi spunti creativi alle nuove generazioni, e la Fondazione Orestiadi è da molti anni che lavora in questo campo.
0: Certo, queste attività rientrano poi in uno dei campi di attività privilegiati, no? Delle Orestiadi, che sono le attività rivolte ai bambini, ai ragazzi, no? In realtà le Orestiadi hanno una storia teatrale e musicale antichissima ormai, ma questo
1: 45 anni
0: esattamente ma questo timone l'avete sempre tenuto ben diritto, no? Nel rivolgersi sin dai tempi di Ludovico Corrao, no? Di suo padre,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: ben diritto, rivolgendovi appunto ai bambini e ai ragazzi. Quindi c'è un premio di disegno, no? Illustramente,
1: sì,
0: Giuffà in viaggio,
1: sì,
0: attraverso i mari, i monti e il cielo verso la pace, e poi anche un premio di poesia, proprio quello dedicato alla,
1: sì,
0: memoria di suo padre, no? Allora,
1: sì, di
0: invece,
1: Ludovico Corrao,
0: certo,
1: sì,
0: di Ludovico, che abbiamo tutti amato e conosciuto sin appunto dai primissimi tempi delle Orestiadi. Ecco, il premio di poesia invece come che decorso ha, che svolgimento ha, e che cosa accadrà invece nel corso della giornata del 15 maggio?
1: Dunque, presenteremo la giuria e tra i giurati ovviamente ci sono grandi poeti come Elisa Donzelli, Roberto Dedier e soprattutto Marilena Renda perché è di Gibellina. E

0: insieme a loro anche Rosanna Maranto, che è appunto l'ideatrice del primo premio Illustramente, e Fulvia Toscano, e oltre a Roberto De Dieci anche Walter Sinicco, Cristian Sinicco, e assieme a loro leggeremo delle poesie, ma poi l'aspetto creativo, ludico, costruttivo sarà realizzato dai professori della IULM, i professori di Palermo, e dunque Martina Treu per la cultura greca, Emanuela Giolfo con me per la cultura araba, assieme anche al professor Daniele Sicari dell'Università di Palermo, e ci sarà anche un laboratorio di tamburelli, perché oltre a leggere le poesie in arabo e in siciliano, io ho anche fatto un libro sui poeti arabi di Sicilia con Mondadori, che appunto torniamo a rileggere assieme ai ragazzi per mantenere viva questa tradizione culturale.
1: Allora, Francesco Carrà, le chiedo un'ultima cosa che non ha nulla a che fare in realtà, proprio strettamente con il viaggio di Giufà e con questa giornata del 15 maggio. Una riflessione finale, un pochino più oltre confine, diciamo così. Riflettendo a questi 45 anni di Orestiadi, per l'appunto, no? E a quell'invenzione prodigiosa che ebbe suo padre, che fece suo padre nella cornice di Gibellina Nuova. Secondo lei, ripensandoci proprio profondamente, al di là anche delle memorie familiari, voglio dire, che la legano a Ludovico, qual è proprio l'eredità che ha lasciato questa esperienza, un'eredità ancora viva, pulsante, attiva, come ci ha appena raccontato Virgilio Sieni, per esempio, no? Com'è possibile, insomma, che in questo contesto, un po' surreale, metafisico, di Gibellina Nuova, sia ancora possibile, creare, sperimentare, immaginare? Che cos'è, insomma, che favorisce a Gibellina Nuova questa esplosione di vitalità e di creazione?
0: Beh, portare avanti il sogno mediterraneo di mio padre, cioè la collaborazione tra artisti e artigiani. Ricordo che negli anni 70 mio padre aveva fatto appello appunto agli artisti siciliani come Sciascia, Guttuso, no? Per tornare in Sicilia per rendere un debito di gratitudine verso quella terra, verso quella grande fantasia creativa che dagli Elimi ai greci, romani, arabi, normanni, spagnoli, no? Hanno lasciato un'eredità importante che si è sempre trasformata attraverso i secoli, lasciandoci un segno particolarissimo, perché la Sicilia si presta al dialogo, perché ha assunto dalle diverse culture segni, elementi, valori, e dunque in questa capacità di dialogare dà la speranza non soltanto di rinnovare il dialogo e lo scambio culturale tra i popoli, soprattutto in questo momento, ma soprattutto insegna l'importanza di mettere insieme le arti, appunto, quelle materiale e immateriale della cultura popolare con quelle alte, perché è insieme che si cresce stimolandosi a vicenda con sapienza antica da una parte e la forza rigeneratrice e innovativa della grande arte dei
1: Ecco.
0: grandi creatori, dei grandi
1: Bene, bene.
0: maestri.
1: Grazie per aver disegnato questa cornice un po' più ampia, no? E concettualmente profonda intorno alle cose che accadranno in questo mese di maggio a Gibellina. E allora, Francesca Corrao, ci lasciamo con un'altra delle grandi creazioni, per l'appunto, che sono state suggerite, accompagnate, riflesse da Gibellina Nuova. Perché in quel 1994, quando Bob Wilson e Philip Glass immaginarono quella discesa da Gibellina Vecchia a
0: The
1: Gibellina
0: Wasteland.
1: Nuova, no? Con
0: Sì.
1: T.S., in quell'anno Philip Glass presentò anche in prima assoluta La Bella e la Bestia, La Belle et la Bête in lingua francese. Era il 21 giugno esattamente del 1994, forse lei se lo ricorderà, nel mio piccolo me lo
0: Benissimo,
1: ricordo
0: pure.
1: anch'io, perché come si dice in
0: Fantastico.
1: questi casi, io c'ero, ecco, noi c'eravamo.
0: Sì.
1: E quindi ci lasciamo con La Metamorfosi, che è l'ultimo quadro
0: Sì.
1: della Belle et la Bête di Philip Glass, ripensando appunto a quel giugno ormai di, beh, insomma, di 30 anni fa, appunto. Grazie infinite,
0: Sì, e
1: Francesca Corrado.
0: che è
1: Sì.
0: la
1: Eh
0: cifra di Giuffà, la metamorfosi, la
1: beh, sì,
0: trasformazione
1: ovviamente.
0: sempre.
1: Tutto torno, quasi. Buona
0: Sì.
1: serata, grazie.
0: Buona serata, grazie a lei, arrivederci.
1: Arrivederci.

0: La metamorfosi, la trasformazione, ovvero sia l'ultimo quadro, il quadro finale, il finale, de La Belle et la Bête, l'opera di Philip Glass, basato sul film di Jean Cocteau. In realtà è un'opera film, che poi ha avuto anche un grande successo e molte repliche, ma che debuttò il 21 giugno 1994 alle Orestiadi di Gibellina. In questo caso abbiamo ascoltato le voci di Janis Felty, La Belle di Gregory Purnhagen, La Bête, nella esecuzione poi di The Philip Glass Ensemble, diretto da Michael Riesman. E con questo chiudiamo la parentesi dedicata alle Orestiadi di Gibelline e a tutte le cose meravigliose che succederanno nel mese di maggio a partire dalla cerimonia di Virgilio Sieni. Torniamo a Venezia, sono le 22:47 in questo momento. Ci siamo stati all'inizio della trasmissione con il concerto dell'orchestra del Teatro La Fenice, dal Teatro Malibran, il concerto diretto da John Axelrod, e adesso ci torniamo ancora insieme a Elena Del Drago, che ha avuto la pazienza di aspettarci sino a quest'ora della sera. Buonasera.
1: Con grande piacere, buonasera a tutti.
0: Elena Del Drago l'abbiamo sentita qualche giorno fa nella pre-inaugurazione della Biennale d'Arte 2026. Credo tu sia tornata nel frattempo a Roma, abbia
1: sì, sono approdata a Roma
0: bene,
1: sì.
0: queste giornate, e ci torniamo anche perché, cara Elena, non possiamo distrarci troppo dalla Biennale d'Arte, perché anche questa sera i siti di tutti i quotidiani riportano alcune notizie di cronaca delle quali noi siamo semplici testimoni, non dobbiamo dire fare altro. Però oggi è arrivata la notizia che una ventina di padiglioni nazionali non sono stati aperti per protesta contro la presenza del padiglione israeliano. Questo pomeriggio c'è stata in via Garibaldi, non troppo lontano dall'attuale sede del padiglione israeliano, che non è più ai Giardini da quest'anno, bensì appunto all'Arsenale,
1: esatto.
0: C'è stata una manifestazione sempre contro la presenza del padiglione israeliano. Ci sono stati anche scontri con la polizia, ma insomma questa fa parte della cronaca che non possiamo non riportarvi, ma della quale appunto noi non ci occupiamo. E allora volevo chiederti, Elena, che cosa hai visto in questi giorni, se hai fatto una passeggiata attraverso i padiglioni.
1: Oltre la tensione di questa mattina, che era palpabile, che fa pensare un po' la prima biennale politica dopo tanti anni, dopo
0: già
1: quella del 68, quella del 77, quando però la situazione era molto differente, anche come reazione degli artisti che avevano deciso di chiudere le proprie sale, di ritirare le proprie opere, di girarle in maniera molto enfatica, eccetera. In questo caso si tratta più di qualcosa che gli artisti subiscono, ecco, non sono protagonisti, anche quando si decide di chiudere dei padiglioni, più una cosa istituzionale rispetto alla volontà dei singoli artisti. Credo che questa sia una differenza da notare, ecco. Ma entrando poi nello specifico dei padiglioni, più si diffonde sempre nei primi giorni di apertura, nei giorni di preapertura della Biennale, un po' di pettegolezzo, di chiacchiera attorno ai padiglioni che non possono perdersi, che bisogna vedere assolutamente. Ogni anno ce ne sono almeno un paio che vengono reputati da sempre di più dal passaparola,
0: dalla
1: imperdibili,
0: Vox Populi, insomma.
1: Dalla Vox Populi dei critici, dei giornalisti, degli appassionati d'arte. Sicuramente tra questi, per la seconda edizione di fila, c'è il padiglione della Santa Sede, quest'anno è davvero in un luogo straordinario, che è il giardino mistico dei Carmelitani Scalzi, proprio accanto alla stazione. Quindi nostri ascoltatori che andranno alla Biennale saranno molto consigliati di andare direttamente, prima di spostarsi verso la Biennale, al padiglione della Santa Sede, perché effettivamente i due commissari, Hans Ulrich Hobrist, quindi uno dei più importanti critici contemporanei, e Ben Vickers, hanno commissionato a 20 autori musicali altrettante opere da ascoltare camminando e meditando in questo giardino mistico. In questo modo effettivamente hanno risposto all'invito della curatrice Koyo Kuo, appunto, di sintonizzarsi su delle tonalità minori. L'hanno fatto poi attorno ad una figura come quella di Hildegard von Bingen, che unisce proprio questi 20 lavori. Quindi si tratta di questa figura, una santa del XII secolo, che, per la quale la musica era un asse centrale della devozione e della preghiera, che viene reinterpretata da artisti come Thelonious Monk, come Patti Smith e appunto 18 altri. Questo è sicuramente uno dei padiglioni più insomma
0: Sì,
1: interessanti. Un altro.
0: è molto sorprendente la vitalità che manifesta ancora la figura di Hildegard von Bingen, della quale abbiamo parlato tante volte anche qui, soprattutto per la sua competenza musicale. Alla musica era legatissima Hildegard, no? Al punto da
1: Sì.
0: soffrire molto quando venne in qualche modo punita per aver sepolto nel giardino del proprio convento uno scomunicato. Le venne proibito di cantare, no? E quella fu una specie di una ferita, proprio come se le avessero tagliato un braccio la rinuncia al canto, no? E poi tutte le altre attività sorprendenti di Hildegard, no? Dalla
1: Una
0: medicina
1: figura straordinaria,
0: straordinaria, e ancora
1: davvero.
0: vitale. Questo mi impressiona sempre molto dopo 800 anni, no?
1: Dopo 800 anni, effettivamente, artisti, appunto, autori, musicisti che continuano ad ispirarsi a questa
0: Sì.
1: figura, e lo fanno con una grande passione che viene trasmessa effettivamente a chi riuscirà a visitare questo giardino, che tra l'altro è molto difficile da visitare, dunque è un'occasione. Ma per noi radiofonici è particolarmente interessante guardare anche a quanto sia centrale in questa biennale d'arte visiva l'aspetto sonoro, perché sono diversi i padiglioni che hanno messo appunto l'ascolto, penso a quello per esempio degli Emirati Arabi Uniti, appunto l'ascolto al centro della pratica e proprio dell'attenzione all'arte. Questo è uno spostamento piuttosto rilevante in questa edizione. E un altro aspetto che non avevo colto effettivamente durante il primo giorno è questa attenzione alla natura, che beh, è evidente nel giardino mistico, ma è evidente in moltissime opere che ribadiscono alcuni aspetti differenti della natura, ma c'è questo invito continuo dei curatori, raccolto dagli artisti, a risintonizzarsi, per usare un termine musicale, appunto con le indicazioni della terra, della natura, a più livelli e in diversi padiglioni. Un altro di quelli che sicuramente tutti cercano di visitare, ci sono almeno in questi giorni delle file chilometriche che poi probabilmente svaniranno, è quello austriaco,
0: Ah, ecco.
1: SeaWorld Venice di Florentina Holzinger, che racconta sostanzialmente questa visione di una Venezia progressivamente allagata. C'è questo paesaggio sott'acqua, una specie di parco acquatico, con questa performance all'ingresso che aziona una vecchia campana veneziana in una sorta di scenario post-apocalittico, si direbbe, insomma, con diverse performance. L'idea è sempre appunto quella di una natura abusata dall'uomo, e questo è senz'altro un tema fortissimo da diverse edizioni, ma in questo caso questo grido arriva davvero dai quattro continenti, che è un altro aspetto rilevante appunto di questa biennale.
0: Certo. Dicevamo quando ci siamo collegati 2 o 3 giorni fa, no? Con te,
1: Sì.
0: proprio il primo giorno della preinaugurazione. L'inaugurazione ufficiale è domani, giusto? Il 9
1: Sì,
0: di maggio,
1: domani si
0: no?
1: apre al
0: Si
1: pubblico,
0: apre
1: sì,
0: al pubblico,
1: finalmente.
0: ecco. Dicevamo, no, che dopo la scomparsa della curatrice, ahimè, precoce e
1: Sì.
0: imprevista, il suo team, no, di curatori che vengono da tante parti del mondo, dai quattro angoli del pianeta, come si dice, no, l'impostazione è stata quella di creare anche delle parole guida. Una di queste, dicevamo l'altra volta, era la parola comunità. no?
1: Sì,
0: ti è sembrato
1: sì,
0: adesso,
1: è un aspetto,
0: visitando un
1: sì.
0: po' più a fondo, insomma, i padiglioni, che questa parola sia effettivamente una parola viva, fertile, girando tra i padiglioni?
1: Assolutamente sì, non è una parola, uno slogan vuoto, perché moltissime delle pratiche raccontate dagli artisti che abbiamo incontrato, intervistato, appunto sono legate ad una necessità di collettività dall'inizio del percorso creativo, quindi a partire dallo studio, questi studi aperti, ecco, questo è evidente come a livello non soltanto della Biennale, ma anche delle mostre attorno alla Biennale, che sono come al solito di altissimo livello. E quello che colpisce è questa necessità di condividere il processo creativo con colleghi, naturalmente assistenti, autori con i quali confrontarsi, e poi un'altrettanta apertura verso il visitatore, verso lo spettatore. Però ecco, arriva proprio dai quattro angoli del pianeta, dal Ghana, come dalla Finlandia, dalla Puerto Rico, da molti anche gli artisti selezionati, per esempio dal Brasile, dal Sud America. Questo aspetto, questa necessità collettiva a partire proprio dall'artista, che in fondo, insomma, non è stato sempre così, no? Cioè l'individualità dell'artista sembra perdersi in questi ultimi anni, almeno a giudicare dalla Biennale.
0: E quindi l'ultimo tema, insomma, poi ci lasciamo per questa sera, perlomeno, è proprio anche quello del, non voglio dire del tramonto dell'Occidente, per usare un titolo assai famoso, no? Però comunque di una perdita di centralità dell'arte.
1: Beh, sì.
0: Del cosiddetto Occidente, almeno nella visione di questa Biennale.
1: Non possiamo neanche tacere il fatto, appunto, che non c'è soltanto un artista italiano, che è Teo Esceto, che espone un ulivo rotante all'Arsenale, che insomma questo la dice lunga anche su un sistema dell'arte italiano, ma europeo più in generale, abbastanza in crisi, ecco, almeno a vedere, a guardare le scelte di Koyo Kuo. Poi parlando con qualche collega ci si davano delle spiegazioni più pratiche, che magari appunto la curatrice è scomparsa, il team non hanno neanche avuto troppo il tempo di approfondire, no, l'aspetto
0: la sua impostazione.
1: Sì, dell'arte europea, che insomma è meno il loro ciò che conoscono bene. Però effettivamente è un dato impressionante, insomma, gli artisti, inequivocabile. Cioè, un artista italiano in tutto il percorso naturalmente espositivo, quello curatoriale. Poi c'è naturalmente il padiglione italiano, che
0: certo,
1: è molto riuscito quest'anno, e questo direi che lo dobbiamo sottolineare.
0: Mettiamolo allora insieme a quello del Vaticano e a quello austriaco.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Bene.
1: E quello indiano anche.
0: Benissimo, grazie,
1: okay.
0: Grazie per questi suggerimenti. Elena Del Drago,
1: grazie,
0: immagino
1: a voi,
0: che tu dedicherai alla Biennale, non so se la prossima,
1: sì,
0: o le prossime puntate di A3,
1: sì,
0: quando andrà,
1: sì,
0: in onda, facciamoci un po' di
1: domani
0: pubblicità tra noi.
1: Domani alle 13 e dunque ascolterete alcuni dei protagonisti della Biennale dei Padiglioni, e probabilmente anche nella puntata successiva.
0: Benissimo,
1: vi
0: quindi
1: aspettiamo
0: sabato prossimo alle 13, i due sabati prossimi alle 13. Grazie Elena Del Drago, buona
1: grazie
0: serata.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, grazie.
1: A voi.
0: Allora, 23 giuste giuste, pochi secondi qui dalle nostre parti, abbiamo ancora un'oretta da trascorrere insieme se ne avete voglia, e come accade ogni venerdì dedichiamo un po' di spazio e di tempo a dei giovani interpreti, italiani in particolare, che stanno costruendo la propria identità di musicisti o l'hanno già costruita, ma insomma si trovano in una fase sempre di crescita. È una rubrica, parola proibita fino a qualche anno fa anche a Radio 3, ma che oggi forse si può usare nuovamente, che si intitola la Next Gen, la prossima, la nuova generazione. E questo ritratto, adesso non vi dico ancora a chi è dedicato, comincia comunque con questo suono.

0: Se avete nelle orecchie più o meno vaghe reminiscenze chitarristiche dopo aver ascoltato questo brano, beh, avete perfettamente ragione, perché questo è un brano celeberrimo destinato alla chitarra, Recuerdos de la Alhambra di Francisco Tárrega, che abbiamo ascoltato però in una trascrizione eccellente d'autore, niente meno che di Ruggero Ricci, per violino solo, e l'abbiamo ascoltata nell'esecuzione strepitosa, devo dire, di Oleksandr Semchuk, che è uno dei molti maestri amati dalla protagonista di Next Gen questa sera, vale a dire, e adesso il nome ve lo svelo, Misia Iannoni Sebastianini, che è al telefono con noi. Buonasera Misia, ben arrivata.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Eccoci. Misia Iannoni, in realtà noi l'abbiamo ascoltata tante volte, anche se non perché è uno dei, delle colonne del quartetto Werther, lo diciamo subito Misia, così ci mettiamo in pace,
1: certo.
0: Ecco, sì. Con il quale credo lei sia poi in questo momento in Svizzera per tante e diverse ragioni, però non l'abbiamo, ecco, quasi mai ascoltata nella sua veste di solista, invece quello che faremo oggi. E voi sapete, chi segue un po' Next Gen da qualche, ma forse anno oramai, non so bene da quanto vada in onda questa rubrica che è curata da Attilio Fortunato, noi abbiamo l'abitudine di iniziare proprio le conversazioni con i nostri ospiti con un brano eseguito da uno dei maestri, no? Per così incamminarci lungo la strada della formazione musicale, che è evidentemente uno dei passi fondamentali per qualsiasi musicista. Diciamo che Misia è nata a Roma nel 1997, diciamo gli anni perché non c'è niente da nascondere, si è diplomata al Conservatorio di Roma, Santa Cecilia, e poi però il biennio l'ha fatto, e poi c'è stato il biennio in musica da camera al Conservatorio Boito di Parma, con grandi e solenni votazioni sulle quali così che tralasciamo, insomma, per così. Ed effettivamente Oleksandr Semchuk è stato uno dei suoi maestri, no? Che rapporto aveva con lui, come lo ricorda, e che cosa le è rimasto del suo insegnamento?
1: Certo, allora, innanzitutto, come anche ha detto lei prima, sono stata molto fortunata nella mia vita e ho incontrato tantissimi maestri nel mio percorso. Ovviamente il percorso del musicista, si dice sempre, non finisce mai, ed è proprio anche questo il bello. Noi ancora oggi, ma penso che, e spero che lo faremo per tutta la vita, saremo allievi, studenti.
0: Informazione.
1: Esatto, esattamente. E quindi ricordo anche Marco Fiorini, Marco Domini, con il quale mi sono diplomata, Pavel Berman, Rainer Schmidt del quartetto Hagen, quindi devo dire Cavacos, Mariana Sirbo, insomma sono stata veramente una ragazza fortunata.
0: Eh sì, è una bella costellazione
1: nel mio percorso.
0: Questa,
1: sì, sì, sì. E ogni volta, insomma, provavo un po' a assorbire, a rubare con ammirazione da tutti i maestri che ho incontrato, e poi anche musica da camera. E altrettante personalità veramente importanti. Ho scelto, insomma, con Oleksandr Semchuk c'è stato un rapporto molto bello. Io l'ho conosciuto nel 2015, avevo 17-18 anni e era l'anno prima del diploma. Quindi stavo preparando, avevo tutto il bagaglio del diploma all'epoca, vecchio ordinamento, quindi quasi 3 ore di repertorio, sì, tra sonate, concerti, violino solo e così via. E l'ho incontrato e devo dire che la sua energia, il suo carisma, il suo cuore enorme, la sua generosità e anche la sua intelligenza come insegnante e come musicista mi hanno veramente, hanno lasciato il segno, devo dire, hanno lasciato un'impronta che è veramente rara.
0: Rara e forte,
1: insomma,
0: quindi, no?
1: Rara e forte, devo dire che lui mi aveva colpito tantissimo già alla prima lezione, e poi quando l'ho sentito suonare, suonava la sonata di Strauss, con Canino, se non
0: Ah,
1: sbaglio, a
0: caspita.
1: Imola durante il festival estivo. Sono rimasta senza parole e ho detto: lui,
0: È
1: vorrei che
0: lui.
1: lui fosse il mio insegnante. E infatti sono stata con lui per più di 5 anni e ancora adesso ci sentiamo. Adesso gli chiedo anche, adesso che ho iniziato anch'io ad insegnare, e devo dire che i miei allievi stanno essendo anche una parte importantissima del mio sviluppo
0: Perché
1: come studente,
0: si
1: paradossalmente, esatto.
0: impara molto dagli allievi, come è ovvio
1: Eh
0: che
1: sì,
0: sia. Cioè, non è così ovvio in realtà, ma è sicuramente vero, ecco.
1: per me è stato così, veramente,
0: Certo,
1: quindi
0: certo.
1: ancora adesso ci sentiamo, siamo in contatto,
0: Bene, chissà che ci
1: ecco, anche
0: ascolti
1: da...
0: allora, in qualche modo lo salutiamo.
1: Sì, esattamente.
0: Ecco. Senta, Misia, com'è cominciata questa avventura? Lo chiediamo sempre ai nostri ospiti, no? Il primo incontro con lo strumento, la prima folgorazione, la prima fascinazione, il primo oh, io voglio suonare quella cosa lì, anche se ancora non lo so fare. Com'è accaduto per lei?
1: Allora, per me è successo intorno ai 7-8 anni e hanno portato il violino, l'hanno presentato nella scuola che frequentavo e devo dire che
0: All'elementari,
1: mi
0: quindi.
1: era piaciuto alle elementari, esatto. Però io ero una bambina molto energica, avevo bisogno di muovermi tanto, insomma, all'epoca stare ferma a studiare diciamo che non era proprio il mio forte, quindi ero una ragazzina molto fisica, amavo la ginnastica ritmica, volevo diventare un'atleta e infatti ho frequentato anche la Federazione Italiana di Ginnastica Ritmica fino ai 12 anni, insomma, era la mia passione del momento, quindi diciamo che ho iniziato con il violino, ma più perché alcune delle mie amiche più care erano andate in questa direzione e mi hanno un po' trascinato con il loro entusiasmo. Ma io non è che fossi proprio
0: Così incline al violino, insomma.
1: così, esatto. Mi ricordo mia mamma che mi rincorreva in qualche modo con un timer di un'ora per cercare di,
0: Di
1: insomma,
0: farla
1: farmi fare
0: studiare
1: tutti gli
0: almeno un'ora al
1: esercizi.
0: giorno,
1: Infatti,
0: ecco.
1: esatto. Poi a un certo punto, l'anno dopo il conservatorio, l'entrata in conservatorio, ho deciso di entrare appunto perché non si sapeva ancora quanto questo vecchio ordinamento, insomma, cosa sarebbe successo dopo. Quindi la mia insegnante all'epoca, Simona De Rossi, mi consigliò di fare l'ammissione e io, insomma, feci questa
0: Ma
1: missione,
0: allora
1: ma insomma, non è.
0: era più brava come giovanissima violinista o come giovanissima atleta, visto che ancora le due strade.
1: Senza dubbio atleta,
0: Ah sì, eh?
1: senza dubbio atleta, sì, esattamente.
0: Quindi.
1: Infatti rischiai di non entrare, entrai penultima in conservatorio
0: Ecco.
1: e con mia grande disperazione, perché ovviamente insomma tutte le mie amichette invece erano entrate con successo e io insomma con il calcio nel sedere, come si suol dire. L'anno dopo, a un certo punto, per me è stato molto chiaro, non so come sia successo esattamente, ma mi ricordo un giorno in cui stavo studiando la meditazione de Thais, che all'epoca, insomma, per 13 anni io non avevo iniziato, insomma, ero ancora un po' indietro, era un brano, insomma, difficile da affrontare.
0: Certo.
1: Ricordo una sensazione incredibile di questa musica che a un certo punto ha iniziato fortissimo a dirmi qualcosa. E ho sentito la necessità fortissima di volerla trasmettere, comunicare, e in pubblico questa cosa aumentava esponenzialmente. Il piacere che mi dava suonare per me, per il pubblico, era una cosa impagabile. E io a 13 anni mi ricordo proprio il giorno, era anche lì estate, un corso estivo, andai dalla mia insegnante e le dissi: per favore, aiutami a diventare una violinista. Perché io voglio questo, voglio fare questo. E da quel momento iniziò una passione, un amore,
0: Che non è
1: come
0: ancora
1: spesso
0: finito,
1: anche che non è ancora
0: ovviamente.
1: finito e che spesso, come anche in tutti gli amori, è anche un po' tormentato. Però era la mia più grande passione, senza dubbio, facevo solo quello. E, insomma, mi sono dedicata e quindi anche in conservatorio poi. Insomma, sono cresciuta e Ecco, è stato più facile.
0: Che bello, grazie per questo ricordo, perché quando c'è un momento proprio, no? Una specie di istante magico, irripetibile, unico, in cui si decide una cosa che poi, no? Cambia la vita, è sempre, sempre bello ricordarlo. C'è anche un'ascoltatrice che si chiama Francesca, dice: come la Madeleine, ho chiuso il libro che stavo leggendo sul tenore Joseph Schmidt, sopraffatta dal Requerdos. Complimenti, complimenti a Nisia. Ecco,
1: Sono
0: quindi
1: contenta.
0: si co comincia un po' il dialogo con gli ascoltatori, vedremo poi si svilupperà nell'arco di questa oretta che abbiamo. Allora, poi intanto adesso passiamo a un'altra pagina musicale, così per interrompere un po' il flusso delle parole, anche se è molto fluido e divertente, perché ad un certo punto poi accade un altro momento importante nella sua vita, che è quello in cui lei decise, insieme ai suoi compagni di viaggio d'avventura, di fondare il Quartetto Werther, per l'appunto, con il quale poi avete e state compiendo un magnifico percorso, anche questo in pieno svolgimento, no? E dal futuro
1: Sì, grazie, sì.
0: sicuramente bello. Perché una delle incisioni che avete realizzato è quella che apparenta due quartetti, e due quartetti per pianoforte e archi, naturalmente. Ricordiamo, il Quartetto Werther è un
1: Esatto.
0: quartetto per pianoforte e archi, forse io lo do per scontato, ma non è così forse per tutti. E insieme a Martina Santarone, a Vladimir Bogdanovich e Antonio Fiumara avete inciso questo CD che si chiama Affinità elettive in italiano, e che raccoglie due pagine strettamente legate tra di loro, proprio nel nome di Goethe e soprattutto nel nome del personaggio di Werther. Adesso non lo approfondiamo questo legame, perché non è il momento, ma insomma ci sono il quartetto numero 3 in si minore, l'opera 3 di Felix Mendelssohn, e il quartetto ancora numero 3 in do minore, l'opera 60 di Johannes Brahms. E allora io direi, Misia, che ascoltiamo innanzitutto lei e i suoi compagni di viaggio nel quartetto. Lei è l'unica voce violinistica, quindi si distingue dalle altre, a differenza di quanto accade in un quartetto d'archi, no? In cui i violini,
1: Sì.
0: insomma, lo scontro tra i due violini spesso magari può mettere in ombra l'uno o l'altro. Ascoltiamo il primo movimento del quartetto, allegro non troppo, Quartetto Werther per l'appunto, e poi continuiamo il nastro di questo racconto di vita.

0: Il primo movimento dunque del quartetto per pianoforte e archi numero 3 in do minore opera 60 di Johannes Brahms, una pagina strettamente legata alle influenze sia espressive che letterarie del Werther, il grande romanzo del Werther di Goethe, nella esecuzione del quartetto Werther, Misia, Iannoni, Sebastianini, violino, Martina Santarone, viola, Vladimir Bogdanovic, violoncello e Antonino Fiumara, pianoforte. Ed era questa una delle avventure che adesso cercheremo di approfondire, che lega la nostra ospite di questa sera, l'ospite della rubrica Next Gen, a questo quartetto, per l'appunto, che credo, no, Misi al telefono con noi, abbia rappresentato e continua a rappresentare una porzione importante, no, della sua vita musicale e non soltanto musicale.
1: Ah, sì, assolutamente. Il quartetto Opera 60 è forse il brano che più di tutti abbiamo lavorato da quando ci siamo formati. Nel 2016, ormai 10 anni fa.
0: Si festeggiano i 10 anni, è vero?
1: Caspita. Si festeggiano, esatto, ad ottobre, poco prima, per preparare, diciamo, l'audizione alla Scuola di Musica di Fiesole con il Trio di Parma. Abbiamo iniziato a studiare questo quartetto e dopodiché abbiamo scoperto
0: le affinità.
1: Le affinità, chiamiamole così, perché poi è tutto, veramente torna tutto, è una cosa incredibile. Noi quattro, già per la scelta del nostro nome, appunto, avevamo casualmente, ancora non ci conoscevamo tutti, letto I dolori del giovane Werther l'estate prima di formarci, quindi diciamo che poi la scelta del nome è ricaduta su quello, dopodiché abbiamo trovato queste correlazioni strettissime, questo rapporto strettissimo con il quartetto Opera 60. Dopodiché abbiamo iniziato un viaggio che appunto ancora non finisce, perché ad ogni prova, ad ogni lezione con tantissimi insegnanti, ECMA, questa European Chamber Music Academy, con Patrick Hute, con Johannes Meist, insomma stiamo approfondendo ancora e ancora proprio Academy. Con Patrick Hute, con Johannes Meist, insomma, stiamo approfondendo ancora e ancora, proprio ogni

0: fianco dei nostri maestri, la nostra interpretazione che certamente negli anni cambierà, pur conservando elementi interpretativi ormai chiari nelle nostre scelte musicali. Senta, Misia, esatto. Quel giorno in cui scoprì, appunto, eseguendo la meditation della Thais, di voler fare questo mestiere, no? Che è uno strano mestiere. Sì. già definirlo come tale, insomma, può essere contraddittorio,
1: esatto.
0: Ma
1: esatto.
0: Si immaginava già in qualche modo un futuro come solista, come aveva in mente l'orchestra, aveva in mente la musica da camera. In quel giorno lì, che cosa aveva in mente per il suo futuro, se aveva in mente qualcosa?
1: Allora, ma avere qualcosa di preciso? Beh, sicuramente mio grandissimo amore, il concerto di Tchaikovsky che volevo suonare con l'orchestra.
0: Ecco.
1: E è stato un sogno che appunto 2 anni fa soprattutto l'ho già suonato un po' di volte in Italia, ma ho avuto il grandissimo onore di suonare come diciamo concerto di fine corso alla Hochschule di Basilea, qui vicino dove sono adesso. Il diploma del master solistico con la Sinfonia Orchestra e Base, il concerto di Tchaikovsky, che è stata, diciamo, un'emozione indescrivibile, perché è appunto un'orchestra proprio di quelle che si sentono con i grandi solisti, per cui io racconto sempre quando hanno iniziato a suonare l'introduzione del concerto in re maggiore, io ero su questo palco meraviglioso, ho chiuso gli occhi e quasi non stavo per entrare, perché sono talmente abituata a sentire orchestre di questo calibro suonare con solisti incredibili che ho detto: ma io non sono io che
0: Cosa
1: devo
0: ci
1: entrare
0: faccio
1: adesso,
0: qui?
1: cosa ci faccio qua?
0: Ecco.
1: Però è stata, diciamo, un'emozione che mi porto dentro, e questo sicuramente è stato un mio grandissimo sogno. E sapevo che, insomma, avrei voluto che il violino facesse parte della mia vita. Non sapevo se come mestiere, non me lo chiedevo. Io volevo fare quello e non pensavo ad altro. E questa è stata una cosa che mi ha anche molto aiutato, perché vedo che tanti coetanei spesso sentono la pressione, l'influenza delle famiglie nel poi prendere delle
0: Una
1: decisioni,
0: strada.
1: se tenere in considerazione appunto la strada del musicista come professione. Perché
0: Certo.
1: appunto sappiamo quanto non sia così scontato poter lavorare di musica, soprattutto in Italia, che è un paese meraviglioso, però insomma ancora adesso dobbiamo un po' lavorare per cercare di portare
0: Eh sì, per far sì
1: questa grandezza, questa
0: che
1: bellezza.
0: il mestiere sia una professione, insomma, ecco, riconosciuta
1: Esattamente, in un certo
0: come
1: senso.
0: tale,
1: Eh
0: come tale.
1: sì,
0: È così ancora,
1: esatto.
0: sì.
1: Io, la mia famiglia mi ha sempre, insomma, aiutato a
0: Aiutato.
1: non vederla in questo modo, a fare di tutto per fare le cose che appunto mi piacevano, che sentivo mie, con cui, insomma, volevo, con le quali volevo, potevo esprimermi, e poi il resto è andato un po' da sé,
0: Sì, ma
1: quindi sono
0: infatti poi
1: contenta.
0: si chiede sempre, no, ma lei cosa avrebbe voluto fare solista? In realtà no, non c'è una vera distinzione, no? Perché sono strade che si prendono, anche si sovrappongono contemporaneamente, la strada del solista, la strada del musicista da camera, dell'orchestra, no? È sempre la stessa, diciamo, si è sempre al centro comunque, no? Che poi cambino gli strumenti intorno a sé. No? Cambia relativamente poco, no? Quindi
1: Sì,
0: è un po' una
1: esatto.
0: falsa questione questa, no? Del che cosa
1: A
0: vuoi
1: me, devo
0: fare.
1: dire, esatto, a me piace molto fare tutto, purché
0: Ecco.
1: riguardi la musica e il violino. Adesso appunto mi piace moltissimo suonare musica da camera, ovviamente. Mi piace suonare, adesso ho intrapreso questa collaborazione con i solisti di Pavia, grazie a
0: Sì.
1: Daniele Giorgi che mi ha, diciamo, chiamata anche come violino di spalla e solista, per cui suonerò alle 4 stagioni il mese prossimo a Pavia, proprio con loro, e con cui faccio anche primo violino concertatore, poi suono da secondo violino, da terzo violino, mi piace in
0: Piace
1: orchestra, mi piace qualsiasi cosa, devo dire, sì,
0: tutto. Magnifico,
1: purché
0: che
1: sia
0: bellezza.
1: fatto con
0: Rigore e
1: esatto, no,
0: no?
1: sì, con la passione,
0: E con la
1: diciamo.
0: passione, certo.
1: Assolutamente sì.
0: Allora, noi adesso facciamo un ascolto breve che riguarda riguarda proprio Vivaldi, non le, le ah no, proprio l'inverno, no, invece sì, il concerto per violino e archi in famiglia.

minore dell'inverno, il secondo movimento largo, però con un'altra orchestra, Ludi Sonores. E ascoltiamo questo brevissimo passaggio e poi magari ne parliamo un po'.

0: Ecco uno squarcio dunque dedicato al violino solista, o meglio sarebbe dire al violino obbligato, no? Come sarebbe forse più corretto dire nel
1: Esatto.
0: caso delle stagioni di Vivaldi, il Largo dall'Inverno, il concerto per violino e archi in Fa minore, opera 8, Rion Verzeichnis 297 con l'orchestra Ludi Sonores. In che occasione, mise a Iannone Sebastianini, è nata questa registrazione?
1: Allora, questa è una registrazione fatta da un concerto live che abbiamo fatto l'anno scorso ad aprile nella Sala Baldini. E, insomma, erano in programma queste stagioni e il direttore, senza dirmelo prima, ha deciso di registrare.
0: Ah.
1: Alla fine sono molto
0: È
1: contenta,
0: rimasta traccia nella
1: assolutamente.
0: storia.
1: Esatto, no. È stato sicuramente un bellissimo ricordo. Io sono molto legata alle quattro stagioni e in generale anche alla musica barocca, anche se si
0: Anche se
1: potrebbe non pensare.
0: le occasioni non sono state moltissime fino ad ora, quantomeno forse,
1: Sì,
0: no? Per dedicarci
1: sì.
0: molte energie.
1: Esatto.
0: Ecco. Mi dice
1: Sì,
0: due parole sul
1: esatto.
0: suo violino, sullo strumento che suona, posto che sia stato uno soltanto dall'inizio oppure no, non lo so.
1: Ah no, allora, in questo momento sto suonando un violino molto bello che si pensa che sia un violino francese del 1800, ma non è sicuro, non è il violino che stavo suonando in questa
0: Ah, ecco.
1: registrazione. Diciamo che ho sempre avuto un po' di difficoltà a passare da uno strumento all'altro, anche quando ero più piccola, più giovane. Non riuscivo a ritrovare il mio suono molto presto, spesso con gli strumenti che insomma noi siamo abituati a portarci sempre dietro. Io avevo questo rapporto con lo strumento proprio anche molto fisico, no?
0: Ma
1: Quindi
0: immagino, ecco.
1: aveva il suo suono, stava sempre con me, era
0: Mai
1: lui, quindi
0: abbandonare il
1: passare,
0: violino.
1: mai abbandonare il violino e passare da uno strumento all'altro, diciamo, non era così facile. E, ho suonato per molto tempo un Francesco Guadagnini del 1928 di un colore rosso vivo, fatto a Torino, quindi insomma aveva questa vernice rossissima e mi piaceva molto e che era la mia Ferrari, lo chiamavo la mia Ferrari,
0: Ha usato la
1: che però.
0: stessa definizione Giovanni Gnocchi per il suo violoncello
1: Davvero?
0: poche ore fa, sì, identica
1: Ah,
0: proprio.
1: incredibile.
0: Ecco.
1: E niente, però alla fine ero alla ricerca di qualcosa, non tanto una più alla mia personalità, alla
0: Alla
1: mia
0: personalità.
1: sensibilità.
0: Bene,
1: Sì,
0: cara
1: e
0: Misia,
1: quindi.
0: il tempo ci insegue da vicino e io voglio assolutamente far ascoltare un'altra avventura sonora e musicale che lei ha intrapreso con il quartetto Werther, vale a dire l'esecuzione del Quartettsatz in La minore di Gustav Mahler, questa volta però in una registrazione live, non discografica, per Perugia Classica, perché è un brano abbastanza lungo, dura 12 minuti e poi concludiamo insieme così, con un'ultima, appunto, una ultima riflessione che riguarda proprio la disciplina del quartetto. Però, siccome in un minuto ancora, anzi 50 secondi, che disciplina occorre avere per tenere in vita un quartetto come il vostro?
1: Allora,
0: Non basta un minuto,
1: domanda
0: non
1: da un
0: basta un
1: milione.
0: minuto. Mi
1: No,
0: ric-
1: ci provo. Bisogna essere molto determinati, ma allo stesso tempo molto aperti, perché bisogna essere in continuo movimento. Non si può
0: In
1: mai
0: tutti i
1: essere
0: sensi.
1: statici. Sì,
0: Bene.
1: esatto. Sì,
0: È già una
1: è una
0: risposta,
1: lezione di vita. Ecco,
0: ovviamente, ovviamente. Risposta perfetta
1: sì.
0: in 40 secondi. Allora, ascoltiamo nuovamente il quartetto Werther nel Quartettsatz in La minore di Gustav Mahler, registrazione live per Perugia Classica, dura circa 12 minuti. A più tardi.

0: E questo mi sembra un esempio molto convincente del suono del quartetto Werther. L'abbiamo ascoltato in questo Quartet Satz in La minore di Gustav Mahler, pagina giovanile, ma in realtà straordinariamente matura, una registrazione live per Perugia Classica che conclude, ahimè, il nostro incontro con Misia Iannoni. Sebastianini, primo violino, anzi violino del quartetto Werther, quindi che un secondo non c'è, ha ancora un minuto, sempre il minuto la costringo a frequentare, ma volevo chiedere una cosa proprio finale. Alla soglia dei 30 anni più o meno, non ancora toccati, che cosa si sente di avere raggiunto fino a questo momento?
1: Allora, sicuramente molta più tranquillità nell'accettare, nel voler vivere serenamente il mondo musicale
0: Ho
1: e
0: capito.
1: tutto ciò che comporta anche il suonare per il pubblico, lo stress, i concorsi. Ho cercato di eliminare tutte quelle che possono essere i lati più
0: Più
1: stressanti dell'essere
0: stressanti.
1: musicista
0: Beh,
1: e
0: questo
1: volerlo fare e
0: l'aiuterà.
1: farlo per... Sì, esattamente, per
0: L'aiuterà
1: entrare in
0: molto
1: contatto
0: nei prossimi
1: con il
0: 30,
1: pubblico.
0: 60, 90 anni di vita sicuramente. Grazie di cuore, Misia. Misia
1: Grazie a voi di
0: Iannoni
1: cuore, veramente.
0: Sebastianini. Ci congediamo a pochi secondi dalla mezzanotte, giusto il tempo di dirvi che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Mecco e Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo, Giorgio Spolverini. Ha curato la regia Emilio di questa serata, Emilio Parisi, Andrea Perrone alla console, Guido Barbieri invece qui al microfono. Domani Wozzeck da Venezia in edizione italiana. Io vi lascio invece a Battiti tra pochi secondi. A tutte e a tutti una notte serena.

0: Vibriss e anche su RaiPlay Sound nella sezione Playlist.
1: Rock. Go. Yong. Sang. Ni. Ich. Zero.
2: Battiti @rai.it.
3: Ad alta voce. Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. Decima puntata.

Capitolo terzo. L'incanto della tristezza. Monologo su qualcosa che non sapevamo. Che la morte potesse essere così bella. Nei primi giorni la domanda più importante era: di chi è la colpa? Poi, quando ne abbiamo saputo di più, abbiamo cominciato a chiederci: cosa fare? Come salvarci? Adesso che ci siamo rassegnati all'idea che non sarà questione di un anno e neanche di due, ma di più generazioni, col pensiero abbiamo cominciato a ripercorrere a ritroso i fatti, girando una pagina dopo l'altra. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato. Il mattino successivo nessuno sospettava ancora niente. Ho mandato mio figlio a scuola e mio marito è andato dal parrucchiere. Ho cominciato a sfaccendare in cucina. Mio marito è tornato presto, con le parole: pare ci sia un incendio alla centrale, hanno ordinato di tenere la radio accesa. Mi sono dimenticata di dire che abitavamo a Pripyat, vicino al reattore. Me lo vedo davanti ancora adesso. Un bagliore diffuso color lampone chiaro. Il reattore sembrava essere illuminato dall'interno. E non era un incendio come gli altri, piuttosto una strana luminescenza. Di bell'effetto. Non avevo mai visto niente del genere, neanche al cinema. La sera eravamo tutti sui balconi. Chi non aveva il balcone andava dagli amici, dai conoscenti. Noi eravamo all'ottavo piano, una visibilità eccezionale. Si portavano fuori i bambini, li si prendeva in braccio perché vedessero anche loro. Guarda, è una cosa che non si dimentica. Ed era gente che lavorava al reattore. Ingegneri, operai, insegnanti di fisica. Stavano lì, nella polvere nera. Parlavano, respiravano, guardavano. Alcuni si facevano decine di chilometri, in macchina o in bicicletta, per ammirare lo spettacolo. Non sapevamo che la morte potesse essere così bella. Nadiezhda Petrovna Vygotskaya, evacuata dalla città di Pripyat. Monologo su come sia facile diventare terra. Ho cercato di imprimermi nella mente quei giorni. C'erano molte nuove sensazioni. La paura. Mi ero lanciato in regioni inesplorate, tipo Marte. Io sono originario di Kursk e dalle nostre parti nel 1969 è stata costruita una centrale nucleare, precisamente nella città di Kurchatov. Gli abitanti di Kursk andavano lì a fare la spesa e a far provvista di salame. L'approvvigionamento dei tecnici nucleari era di prim'ordine. Ricordo un grande stagno in cui si poteva pescare, non lontano dal reattore. Dopo Chernobyl me lo sono ricordato spesso. Allora, le cose sono andate in questo modo. Mi consegnano la notifica di precettazione. E io, da uomo disciplinato, mi presento.

1986, alle 11, coi miei bagagli, la gamella e lo spazzolino da denti, mi sono presentato al punto di raccolta. Mi sono meravigliato al vedere così tanta gente, decisamente troppa per un'esercitazione in tempo di pace. Mi sono baluginati nella memoria certi ricordi, dai film di guerra. E inoltre, quando si dice la coincidenza, il 22 giugno, l'inizio della guerra. Ci hanno fatti schierare, poi hanno dato e rompete le righe, e così alcune volte fino a sera. Quando ci hanno fatto salire sui torpedoni, cominciava a far buio. Un ordine: chi ha con sé dell'alcol può berlo. Stanotte si trasborda su un treno e domattina raggiungeremo la nostra unità. Per allora vi voglio freschi e croccanti come cetriolini marinati e senza l'ingombro di bagagli inutili. Più chiaro di così, abbiamo gozzovigliato tutta la notte. L'indomani mattina abbiamo raggiunto la nostra unità nella foresta. Ci hanno fatti schierare e ci hanno chiamati in ordine alfabetico. Distribuzione dell'equipaggiamento. A ognuno danno una tenuta da lavoro, un'altra e anche una terza. Beh, penso, sembra una faccenda seria. E ancora consegnano a ognuno, oltre al materasso e cuscino, un pastrano, un berretto, tutte cose invernali. Però siamo ancora in estate e ci avevano promesso di congedarci dopo 25 giorni. «Ma volete scherzare?» dice ridendo il capitano che ci aveva accompagnato fin lì. «25 giorni! Resterete in ballo per almeno 6 mesi!» Disorientamento, aggressività. E allora ci hanno dato dentro con la persuasione. Chi lavorerà al 20° chilometro prenderà doppia paga, chi al 10° tripla, chi nelle immediate vicinanze del reattore se la vedrà moltiplicate per 6. Uno si metteva a calcolare che in 6 mesi potrà tornarsene a casa al volante di una macchina di sua proprietà. Un altro vorrebbe tagliare la corda, ma c'è la disciplina militare. Cos'è la radiazione? Nessuno ne ha mai sentito parlare. Io però, combinazione, sono stato a certi corsi di difesa civile, nei quali ci avevano fornito delle informazioni vecchie di 30 anni. 50 Rotgen, la dose mortale. Ti insegnavano anche a buttarti per terra, affinché l'onda d'urto ti passasse sopra senza danni. L'irradiazione, l'onda termica. Ma neanche una parola sul fatto che la contaminazione radioattiva del territorio era il fattore che più poteva nuocere all'organismo umano. E gli ufficiali di carriera che ci accompagnavano a Chernobyl non ne sapevano molto neanche loro. Avevano un'unica certezza: più vodka si beveva, più si era protetti dalle radiazioni. Siamo rimasti accampati 6 giorni vicino a Minsk e per 6 giorni abbiamo bevuto in continuazione. Ho collezionato le etichette delle bottiglie. All'inizio abbiamo bevuto vodka, poi ho visto girare delle strane bevande, anticongelanti e detergenti d'automobili. Come chimico la cosa mi incuriosiva. Dopo quegli intrugli le gambe ti diventavano di bambagia, ma la testa è lucida. Ordini a te stesso, in piedi, e intanto caschi per terra. Le cose erano messe in questo modo. Io sono ingegnere chimico, dottore in scienze. Quando mi hanno richiamato dirigevo il laboratorio di un grande complesso industriale. E come mi hanno utilizzato? Mi hanno messo in mano una vanga, che è praticamente diventata il mio unico strumento di lavoro. Ed è subito nato l'aforisma: con la vanga la sfanghi anche con l'atomo. C'erano dei mezzi di protezione, le maschere antigas, le quali però restavano inutilizzate, perché col caldo che arrivava a 30 gradi lavorare così bardati voleva dire restarci secchi. Quando ce le hanno distribuite, abbiamo firmato la nostra brava ricevuta e ci siamo tolti il pensiero. Ancora un dettaglio. Dai torpedoni ci siamo trasferiti sul treno. I posti a sedere nel vagone erano 45, noi eravamo in 70. Abbiamo dormito a turno. Chissà perché a un tratto mi è venuto in mente. Che cosa è stato per me Chernobyl? Veicoli militari e soldati, stazioni di lavaggio, un'atmosfera da tempo di guerra. Ci hanno sistemati nelle tende, a gruppi di 10. Alcuni avevano lasciato a casa dei bambini piccoli, un altro aveva la moglie che doveva partorire, un altro ancora era senza appartamento. Ma nessuno si lamentava. Se si deve andare, si va. La patria ha chiamato, la patria ha ordinato. Il nostro popolo è fatto così. Attorno alle tende enormi mucchi di scatole e barattoli da conserva vuoti, vere montagne. Erano le scorte di riserva immagazzinate nei depositi militari, da usare solo in caso di

guerra. Scatole di carne stufata, barattoli di pappa d'orzo perlato, scatolette di alici, torme di gatti, come mosche, villaggi evacuati. Un cancelletto cigola mosso dal vento, subito ti volti, ti aspetti di vedere qualcuno. E magari invece di un uomo esce un gatto.

asportavamo lo strato contaminato del terreno. Lo caricavamo sugli autocarri e lo trasportavamo fino ai tumuli. Pensavo che i tumuli fossero delle strutture elaborate, studiate da ingegneri, e invece erano delle semplici fosse. Gli strati erbosi li scalzavamo e arrotolavamo in grossi rulli, come tappeti. La piota verdeggiante con l'erba, i fiori, le radici, gli scarabei, ragni, vermi. Un lavoro da mentecatti, se si considera che non è comunque possibile spellare tutta la terra, toglierne tutto ciò che è vivo. Se non avessimo bevuto come spugne tutte le notti, dubito che ce l'avremmo fatta a sopportarlo. La psiche non avrebbe retto. Centinaia di chilometri di terra scorticata, resa sterile. Le case, le legnaie, gli alberi, le strade, i giardini d'infanzia. I pozzi restavano come nudi. Al mattino dovevi raderti, ma avevi paura a guardarti nello specchio, a vedere la tua faccia, perché ti venivano in mente i pensieri più strani. Riusciva difficile immaginare che qualcuno potesse tornare a vivere in quei posti. Eppure lavavamo i tetti o cambiavamo le coperture. Che si trattasse di un lavoro inutile lo capivamo tutti quanti, migliaia di persone, ma ogni mattina ci alzavamo e tornavamo a farlo. Un giorno ci imbattiamo in un vecchio contadino analfabeta. Lasciate perdere, figlioli, questo lavoro idiota. Sedetevi piuttosto con noi a tavola. Pranzate con noi. Il vento soffia, le nuvole si spostano nel cielo e il reattore è senza copertura. Torniamo dopo una settimana a controllare i posti da dove avevamo tolto lo strato contaminato e vediamo che sarebbe tutto da rifare. Soltanto non c'è più niente da togliere. Il terreno sottostante è incoerente, sabbioso. Una volta soltanto ho capito il senso di un'azione ed è stato quando abbiamo spruzzato dagli elicotteri uno speciale preparato, il quale formava una pellicola polimerica che impediva alle particelle più mobili del suolo di spostarsi. Perlomeno c'era della logica. Ma noi scavavamo e scavavamo. I villaggi erano stati evacuati, ma qualche vecchio era rimasto, in questo o in quel villaggio. Entrare in una semplice casa contadina e sedersi a pranzare con loro, il rituale stesso. Una mezz'oretta di vita normale, umana. Nonostante non potessimo mangiare niente di quello che mangiavano loro, era proibito. Ma si aveva una tale voglia di sedersi normalmente a tavola, in una vecchia casa contadina. Dove passavamo noi, restavano solo tumuli. In un secondo momento, ci avevano detto, li avrebbero ricoperti di lastre di calcestruzzo e recintati con barriere di filo spinato. Noi abbandonavamo lì gli autocarri col cassone ribaltabile, le camionette Watts, le gru, tutti i mezzi sui quali avevamo lavorato, perché il metallo ha la proprietà di accumulare le radiazioni, di assorbirle. Dicono che poi tutto quel materiale sia stato fatto sparire, rubato. Ci credo, perché da noi tutto è possibile. Una volta c'è stato un allarme. Dai controlli dei dosimetristi risultava che la nostra mensa era stata collocata in un posto che era molto più radioattivo di quelli che andavano tutti i giorni a decontaminare. Ed era già più di 2 mesi che vivevamo in quel posto. Il nostro popolo è fatto così. Dei pali piantati per terra, con sopra, all'altezza del petto, delle tavole orizzontali assicurate con dei chiodi. E questa sarebbe stata la mensa. Ci mangiavamo in piedi. Ci lavavamo attorno a una botte. La toilette era una lunga trincea in un campo senza ripari. La vanga in mano e il reattore lì dietro. Dopo 2 mesi abbiamo cominciato a capire determinate cose e abbiamo posto certe domande. Non siamo dei kamikaze. Siamo stati qui 2 mesi e può bastare. È tempo di darci il cambio. Il generale maggiore ci ha voluto incontrare. Ha parlato con franchezza. Non ci conviene rimpiazzarvi. Vi abbiamo dato l'equipaggiamento completo, una tenuta da lavoro e 2 cambi. Avete fatto la mano al lavoro. Sostituirvi non solo sarebbe costoso, ma comporterebbe un sacco di complicazioni. E aveva battuto sul solito tasto degli eroi. Una volta alla settimana, di fronte alle truppe schierate, veniva consegnato a coloro che si erano distinti nel lavoro di scavo un diploma d'onore di miglior seppellitore dell'Unione Sovietica. Cose folli. I villaggi vuoti. Ci vivono solo galline e gatti.
Siamo entrati in una rimessa, era piena di uova. Abbiamo preparato una bella frittata. I soldati sono ragazzi in gamba. Non ci mettono niente a prendere un pollo da arrostire sul fuoco, con un bottiglione di vodka fatta in casa. Nella nostra tenda, di quella vodka fatta di straforo, ce ne scolavamo ogni giorno, in compagnia, un bottiglione da 3 litri. Alcuni giocavano a scacchi, uno strimpellava la chitarra. Prima o poi l'uomo riprende le sue abitudini. C'è quello che, quando ha bevuto abbastanza, va subito a letto, e c'è quell'altro che deve per forza mettersi a sbraitare, ad attaccare briga. Ad altri due, invece, ubriachi fradici, è venuta voglia di farsi un giro in macchina. Si sono ammazzati. Per estrarli dal cumulo di lamiere schiacciate si è dovuta usare la fiamma ossidrica. Io mi salvavo dalla tristezza scrivendo lunghe lettere a casa e tenendo un diario. Il capo della sezione politica dell'unità si è accorto di qualcosa e ha cominciato a starmi alle calcagna. Cosa scrivevo? Dove lo nascondevo? Ha cercato di indurre un mio vicino di branda a spiarmi. Questi mi ha riferito ogni cosa. Ma che cosa scrivi? La tesi di laurea l'ho data. Adesso sto preparando quella per la libera docenza. Ha riso. E sarà questo che riferirò al colonnello. Ma tu bada a nascondere bene quello che fai. Erano bravi ragazzi. L'ho già detto. Neanche un piagnucolone o un fifone. Mi creda, nessuno ci potrà mai vincere. Mai. Gli ufficiali non mettevano neanche il naso fuori dalla tenda. Se ne stavano a poltrire in pantofole o stravaccati sulle brande. Bevevano. Ma noi di loro ce ne fregavamo. Noi scavavamo. S'attaccassero pure qualche nuova stelletta sulle spalline, a noi non importava un accidente. È fatto così il nostro popolo. I dosimetristi erano gli dèi della situazione. Tutti si accalcavano attorno a loro, facendosi largo a gomitate pur di raggiungerli. Allora, figliolo, che radiazione c'è a casa mia? Un soldato intraprendente si era organizzato bene. Aveva preso un normale bastone e ci aveva avvolto intorno del fil di ferro. Dopo aver bussato a una casa, si metteva a girarci intorno, facendo passare il bastone lungo i muri, e la contadina a corrergli dietro. «Figliolo, che cos'ha la mia casa?» «Segreto militare, nonna! Dimmelo lo stesso, fai il bravo! Ti do un bicchiere di vodka fatta in casa!» «Va bene, versa pure!» E dopo aver bevuto, «Da te è tutto a posto, nonna!» E andava a misurare da un'altra parte. A metà del periodo hanno finalmente distribuito a tutti quanti un dosimetro personale, certe scatolette con all'interno un cristallo. Alcuni hanno subito cominciato a pensare alla loro migliore utilizzazione. Bisognava portarli la mattina vicino al tumulo, lasciarli lì e poi recuperarli a fine giornata. Il calcolo era semplice. Più radiazione ci fosse stata, più presto li avrebbero congedati, o quantomeno avrebbero dato loro più soldi. Qualcun altro andava in giro col dosimetro appeso alla cinghia di uno stivale, perché fosse più vicino al suolo. Il teatro dell'assurdo, visto che quei contatori erano scarichi, perché potessero funzionare andavano caricati con una dose di radiazione iniziale. In poche parole, quei gingilli, quei ciondoli, ce li avevano dati solo per scena, come psicoterapia. Erano dei congegni che funzionavano a cristalli di silicio, dimenticati nei magazzini militari da qualche decennio. Quando ci hanno congedati, la cifra segnata sui nostri libretti militari era la stessa per tutti. La dose media di radiazione moltiplicata per il numero dei giorni. La dose media era semplicemente quella rilevata nelle tende dove vivevamo. Non so se sia una barzelletta o una cosa vera. Fatto sta che un soldato telefona alla sua ragazza. Lei è in ansia perché lui è nella zona. Ma cosa ci fai esattamente? Lui è in vena di spacconate. Esco adesso da sotto il reattore, mi sono appena lavato le mani. E subito dopo i brevi segnali di occupato. Era caduta la linea. Il KGB era in ascolto. Finalmente 2 ore da dedicare al riposo. Ti stendi all'ombra di un arbusto e vedi che le ciliegie visciole sono già mature, gonfie, succose. Le sfreghi un po' per pulirle e in bocca. E le more. Era la prima volta che vedevo delle more. Quando non c'era lavoro ci facevano marciare o guardavamo dei film indiani, d'amore, fino alle 3 o alle 4 del mattino. Qualche volta il cuciniere non si alzava in tempo e la pappa di cereali del mattino era mezza cruda. Portavano i giornali
e lì scrivevano che noi eravamo degli eroi, dei volontari, con tanto di fotografia. L'avessimo avuto tra le mani quel fotografo. Non molto lontano da noi erano acquartierate delle unità internazionali, tatari di Kazan, tra gli altri. Ho assistito alla loro giustizia sommaria. Facevano correre uno dei loro soldati davanti alla truppa schierata. Se si fermava o cercava di allontanarsi, lo picchiavano, a calci. Era uno che rovistava nelle case abbandonate, le ripuliva. Gli avevano trovato una borsa piena di cianfrusaglie. C'era anche un acquartieramento di lituani. Dopo un mese che erano sul posto, si erano ribellati e hanno preteso di essere rimandati a casa. Un giorno abbiamo ricevuto un ordine speciale: lavare con urgenza una casa in un villaggio vuoto, da non crederci. Come mai? Domani ci festeggeranno un matrimonio. Abbiamo innaffiato con le pompe il tetto e gli alberi e raschiato il terreno. Abbiamo falciato i fusti delle patate, tutto l'orto, l'erba sull'aia. Attorno solo terreni incolti. E il giorno dopo sono arrivati i fidanzati, gli invitati su un autobus e i suonatori. Due sposi veri, non cinematografici. Si erano ormai definitivamente trasferiti da un'altra parte, ma li avevano convinti a tornare qua giù per essere filmati, per la storia. La propaganda funzionava. La fabbrica dei sogni. Perfino qui difendeva i nostri miti. Sopravviveremo ovunque, perfino su una terra morta. Subito prima di partire il comandante mi ha convocato. Che cosa scrivevi? Delle lettere alla mia giovane moglie. Sta attento. E mi ha congedato. Che cosa mi è rimasto impresso di quei giorni? L'ombra della follia. Come scavavamo, scavavamo. Me lo sono annotato da qualche parte nel diario, quel che ho capito. Fin dai primi giorni ho capito come sia facile diventare terra. Ivan Nikolaevich Smikov, ingegnere chimico.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Nicola Matteis, suite La minore. Sarabanda amorosa, adagio, gavotta, scaramuccia. Les consorts, Théotime Langlois de Swart e Sophie de Bardonesch, violini. Hanna Salzenstein, violoncello. Justin Taylor, clavicembalo. E Louise Ayrton, violino.

0: Di Nicola Matteis abbiamo ascoltato Suite La Minore, Les Consorts, Théotime Langlois des Ouartes e Sophie de Bardonesch, violini, Hannah Salzenstein, violoncello, Justin Taylor, clavicembalo e Louisa Ayrton, violino.
1: Eric Satie, Jack in the Box, pantomima, prelude, entr'acte, finale. Orchestra London Festival Players, diretta da Bernard Herrmann.